0: c'était une ratite.
1: Minda tini elo ali.
2: Ma
1: poi fa mamma che si la. Che fo ne fo ye le. Se tu e tu ma mi pa yo ko cho chi. Ma che ci ti tro ko le. Pakai la poza ova Utha o ni o kukule No la tsu po lu ali Me chi po lu ali Me chi po lu kule Apo alo titi chia Apo alo che titi kule Ye kada a jileji Ye kochi kula ke uchi Ye kochi kome chi kui Pakai to si chi la po Pakai le mami chi la po La si abasa sa La si abasa sa La le chumi la si ti po a u la ni a me Po to po kai hu se no ti pa le me Chai la shi po sova La le la shi ti ge chi za chi do yin yin do li Puto puke nu ti pa le la ne chumi chi la me

0: La mela ya nyuchi di ali, la mela ya hachi di ali. Ma ku shokoi tu vikui. Chichi kotai choi vi. Ma ku valai chochi vi. Dopai kama sekule bukui sochi emi pu sochi. Muku sovia malachi. Chichi di ga chichi.
1: Tini Ma khu chi ti tsua khu le Pa kai la khu zao ba O tha o ni o khu khu le No la tsu po lu ali Me chi po lu ali Me chig po lo kule Apo alo titi chia Apo alo che titi kule Ye kada jile ji Ye kochi kola ke uchi ye